donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

balloni, con le neri e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai.

anzi te riossi da veementi, in paparitudine loco veementi, quanto ste materiati elementi, figli di scorpoglio dei qualora avventi, consideri proprio virus ambienti, sopra petra ponere se dei fondamenti.